Gemmi perché questo è quello, configgo del mio cantone, mi chiamato sul cappello, incominci, si avvavode, alla fine sono i vani, con cui devo memoriare. Prenda poi la cioccolata e una doppia ben cognata, e una doppia ben cognata, faccia intanto scivolare, e una doppia, faccia intanto scivolare. Io rispondo, si vedremo, già è di peso.

Senor. Mi rivolta mezzo setta, tutto donato da guenti, mi si chiede una sconfitta, posso subire complimenti.

C'è che protezione quella donna vuol ragione chi verrà bene in più cuccio chi non cade dal giorno. Giorgio, io la frate traine un giunto, un giunto, un giunto, un giunto, un giunto, un giunto, un giunto. Chi l'ha fatto delle spille, chi l'ha pesca delle aquille, e niente da ogni lato, sono sempre condannato di memoria, petizioni di gallini, di storie, di bottiglie, di brocanti, di candele, marinette, di ciambelle, pasticcette, di cattini, di confetti, di pastano, di tamponi, di bottiglie, di caffè, ogni lato da ogni lato, sono sempre condannato, ogni lato da ogni lato, sono sempre condannato, di ciambelle, pasticcette, di cattini, di confetti, di pastano, di tamponi, di bottiglie, di caffè, basta!

che mi condata, chi se l'avrebbe mai immaginata, chi, chi mai immaginata, questa elezione, da mascalzone, da mascalzone, da mascalzone, e lo suo impegno non deve mancar, e lo suo impegno non deve mancar. Ora vedete che umilioso, che umilioso, come s'accende, come s'accende, come impetuoso, muove sentire quel che vuol dire, muove sentire, muove sentire, da giustamente non può parlare, già giustamente non può parlare.

0: risparmio del bel loro, del bel loro, del bel loro, ma si salva anche del coro, anche del coro, anche del coro, col baratto che vien fatto, signor sì, che bene andrà, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene andrà.
1: Farammi corminando a risparmio ve pensando
0: al risparmio del bel loro, del bel loro, del bel loro,
1: il mondo ridate con ne scappar se lascerà
0: col baratto che vien fatto.
1: Farammi corminando,
0: signor sì, che bene andrà
1: a risparmio va pensando,
0: signor sì, signor sì, signor sì, che bene andrà
1: a ruminando, ruminando, ruminando, ruminando,
0: sì signore, sì signore, sì signor, che bene andrà. Ci ho pensato.

nel giardino scendiamo. Prendo, metto la mia gente, prendo, metto la mia gente e il boschetto circondiamo. E la coppia

senza perdere un momento conduciam dal tuo podestà, senza perdere un momento conduciam dal tuo podestà, senza perdere un momento conduciam.